se si lagna non li amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete,

sì con la bocca e più col cuor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccator, è un vizietto seccator. Siete vaghi, siete amari, più tesori il ciel di Dio, e le grazie vi circondano dalla testa sino ai piedi. Dalla testa sino ai piedi, ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti, che credibile non è, che credibile non è. Io vo bene al senso vostro, ve lo mostro mille.

Ida ebbe il luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E